0: Allora, insomma, Angel, la camoso,
1: Devo che l'entrata come un gioco comico,
0: Corromba,
1: comicissimo, e come
0: Corromba,
1: sei classica bo, Virginia, devo dire come me la carica c'è già
0: è
1: capo,
0: un'ora
1: allora
0: per
1: le lezioni vuoi conoscere un corsi?
2: Thank you, Kilbriliben. Please, if you want me to play a song for you tomorrow, and when you send me a voice note, tlogela tomorrow. Tlogela tomorrow because of when I play your voice note tomorrow, e tla be ntse e bua ka tomorrow. Wena bua fela gore ke nna Mokete, I'm listening to your show, Khosi. Please kindly play me the song. Pine ke rata thata ka gore tomorrow it's my anniversary, or maybe I'm celebrating my birthday, kgotsa there's someone special and gore ke dedicate the show mo go wena kgotsa malomo o robetsa e rata thata pina eo yaanong ga se dipina tse le goreng ke di lebala bonolo. So when you send the voice note, tlogela gore tomorrow ya tomorrow e tlogele re kgone go itse gore ke pina efe e le gore o batla gore re ka go tshamekela yona. A re tswelele pele ka mmino
3: Fraser, you are 97.3 FM.